0: ti tharma zam ma shi ding zu ya shui bie la so shi ti chi dun bu da wu bo ding xin shi
1: di chang da yong da sun liao zu zhi
2: di la ba da xiao dou zi yong gui chuan shi
3: di luo wan xiang da lu chun shen zhi
0: 地区校的王成栋葛三旺等都王路士第一股席别踏着席别浪子也常准的上所头借住不起席

0: 玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉花，玉
1: 罗卓，罗卓，乔卓，玉环，卓，罗卓。
0: 阿妈，我是罗卓马丽，罗卓马丽雪，
1: 罗卓
0: 梅，
1: 雪，罗卓。